0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko. Muzaiko.
2: Cusciante sulla lasta ombro, fisci sto drivi stra la dormo, sulla visaggio su subtila, al subrideto.

0: giù alla mancio del Siens. Dopo un bello, dai lì giù alla mancio del Siens.
1: Muoio sezzo.
2: Ai musico.
3: Musaic.

Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostale.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto sta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui lei della pensione mi esige strei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che a te mi farà smiragono.

l'orizzonte c'è si sfora la cielo hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa svino adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà sviragoni, che al feio

Già sgomo al mio amico che gesta nato, mi ha traffic blocco da desiro, della spango i viro, crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita su una tenda, scaesta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

Voglio quel tiri bianchi di mi povas credi al destino, ciò di esta scurata, mi povas vivi mal proxima, a un urme in bambino. Ebbe, mi mal successo, mi zion comprende, se malven questa sclivona, o ne niam intensi. Liberezzo sta di maniere, a però è voi, mi povas